0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31.
2: Es 1:31.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un viaggio nel 1989 con Edoardo Bennato. Viva la mamma.
5: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco.

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che sei.

0: Radio Calima.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:31 minutos.
2: Sono le 3:31 minuti.
3: Riavvolgi il tempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:33 minutos.
2: Sono le 4:33 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un classico italiano del 1997 con 883, La regola dell'amico.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:33 minutos.
2: Son las 6:33 minutos. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia i dispersi, almeno 160 i morti, secondo un bilancio provvisorio che potrebbe però tragicamente salire. Salvi due italiani coinvolti, nella zona ci sono 90 connazionali. Le inondazioni causate dal crollo di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal. Secondo i media americani, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto. Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Non si ferma il boom dell'IA. Nvidia supera le attese per il 15° trimestre consecutivo. Il colosso dei chip archivia il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati a $96.2 miliardi e un utile netto di quasi 60 miliardi. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Il picco domani. È tutto, a più tardi.
4: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al 30° minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
5: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, giornata di equilibrio instabile. Riuscirete a mantenere la calma, ma dentro di voi qualcosa vacillerà. In amore cercate armonia, ma piccoli fraintendimenti potranno rendervi insicuri. Nel lavoro serve più chiarezza. Toro, vi sentite inquieti, come se qualcosa non fosse al posto giusto. In amore desiderate evasione. Le coppie devono ritrovare complicità e i single devono evitare storie ambigue. Nel lavoro siete energici, ma un po' impazienti. Gemelli, in amore siete poco aperti al confronto, preferendo la solitudine alla confusione delle emozioni. Nel lavoro tutto procede, ma manca l'entusiasmo. Dovreste concedervi una pausa, o almeno cambiare un po' aria. Cancro. Non tutto filerà liscio e il vostro bisogno oggi di libertà potrà farvi sentire fuori posto. In amore faticate a trovare sintonia. Nel lavoro c'è tensione e poca voglia di seguire le regole. Respirate, riorganizzate le idee e rimandate le decisioni importanti. Leone. Siete stanchi e si vede. In amore mancate di entusiasmo e questo può raffreddare i rapporti. Anche nel lavoro sentite il peso delle responsabilità, con poca voglia di interagire. Una pausa è necessaria quanto prima. Vergine, giornata un po' sottotono. In amore siete troppo critici e questo può creare distanza con il partner. Nel lavoro avete senso del dovere, ma manca la visione d'insieme. Non isolatevi. Chiedere aiuto o anche solo ascolto può fare la differenza. Bilancia. Potreste desiderare di riunirvi con alcuni amici e organizzare un evento sociale improvvisato. Godetevi la loro piacevole compagnia e rilassatevi insieme. Inoltre è un buon momento per iniziare a lavorare su un progetto desiderato da tempo. Scorpione, se dovete mettere fine a una relazione tossica, fatelo subito. Risolvendo quanto prima questa situazione, potrete tornare a respirare e a vivere con maggiore serenità e libertà. Sagittario, In ambito amoroso, se avete pensieri negativi, cercate di lasciarli andare. A breve si presenterà l'occasione per migliorare la vostra posizione professionale. Riflettete con calma, prima di tutto, su cosa desiderate davvero. Capricorno, le vacanze potrebbero riportare serenità e passione nella vostra relazione di coppia o far dimenticare qualche ex a chi è tornato single. In campo lavorativo c'è ancora qualche traccia di tensione da superare. Acquario. Le coppie che hanno resistito alla tempesta finalmente potranno godersi questo periodo di vacanze insieme. Sul fronte lavorativo andateci con i piedi di piombo se dovete stipulare qualche accordo o contratto. Pesci. In amore le stelle vi aiuteranno nelle imprese più folli, come riconquistare un ex o una persona irraggiungibile. Questo è il periodo perfetto per raccogliere i frutti del vostro lavoro svolto negli ultimi tempi. Oggi vi saluto con le parole di Adorno. Quello che temiamo più di ogni cosa ha una proterva tendenza a succedere realmente. Ciao a tutti e a tutti.
6: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
4: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: bianchi e rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.

0: Kalina.
1: Giovedì 27 agosto, ciao a tutti, ben ritrovati al Comedy Radio Show. Ma tu ti rendi conto che siamo arrivati alla fine di agosto?
2: Cioè, sì, quasi. Molte persone ancora stanno in vacanza. Beati voi.
1: Oppure ne faranno un'altra, non ci sono ancora, ci rivanno. Insomma, vabbè, comunque noi felici di essere qui con voi al Comedy Radio Show. Certo che sì, anche perché torna la rubrica Strano ma Vero. Oggi voglio parlarvi di Toy Story. Toy Story, il cartone animato, quindi Toy Story Edition. Un cartone animato che sta facendo parecchio discutere, soprattutto i ragazzini stessi, ma tra poco ve ne parlo meglio. E tu invece dove ci porti?
2: Beh, visto che stiamo ancora in vacanza, che ancora sta magari in viaggio, parleremo del Sudoku Packing Method, che è come fare la valigia con una regola, il 3x3.
1: Il 3x3, ok, sono molto curiosa anche perché mi interessano gli outfits. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le frasi scritte dai bambini nei diari, altre perle, insomma, solo per voi, solo per voi, solo qui al Comedy Radio Show.
0: Radio Kalima. Radio Kalima.

0: vere o cose assurde che però realmente accadono, esistono, sono accadute. Oggi vi voglio parlare di Toy Story. Allora, ultimamente si è parlato di Toy Story 5. Mm-hmm. È presente Toy Story, il cartone animato?
1: Sì, sì, sì,
0: okay.
1: Come no.
0: E questo quinto capitolo lo trovo molto interessante perché parla dei giochi analogici contro quelli digitali. Quindi il classico Buzz Lightyear, Woody, eccetera, tutti personaggi che soffrono perché i bambini di oggi, della generazione di oggi, non giocano più con loro, ma con, per esempio, il tablet. C'è questo tablet che non
1: con
0: mi ricordo.
1: La PlayStation.
0: Esatto, c'è questo tablet che non mi ricordo come si chiama, che diventa l'antagonista. Insomma, c'è tutta una storia. Io non l'ho visto, vi dico la verità, però mi sono informata parecchie volte sulla trama. La trama la so a memoria senza aver visto il film. Ma c'è qualcosa che riguarda Toy Story che ci porta però indietro nel passato, che è qualcosa di molto curioso, perché in realtà non saremmo potuti arrivare a questo quinto capitolo se nel 98 non fosse intervenuta una donna straordinaria. Allora, praticamente, che cosa è successo? Che durante la lavorazione di Toy Story 2, quindi nel 98, un dipendente per sbaglio, un dipendente Pixar, schiaccia accidentalmente, ovviamente, il comando di cancellazione totale nei server principali dell'azienda.
1: Mamma mia.
0: E cancella tutti i personaggi sotto gli occhi terrorizzati dei direttori tecnici, immaginati, no?
1: Certo.
0: Quindi tutti i modelli 3D di Woody, Buzz, mesi di animazioni, tutti scomparsi. Che succede? Che il team corre a staccare la spina per magari cercare
1: ripristinare tutto,
0: ma invece no. Non

0: sicuramente premiata, però non era proprio.
1: Ti avranno dato una pacca sulle spalle.
0: No, dai, bravo, speriamo bravo di no. Però ecco la nostra Gary, capito? Gary? No, la signora Sussman. Gellin Sussman ha permesso, ha fatto sì che noi oggi possiamo godere anche del quinto film che, giuro, al posto di parlarne basta, andrò anche a vedere prima o poi. Sì.

0: parlato di Toy Story, questa quinta versione che racconta una storia molto attuale tra giocattoli analogici e digitali, ma più che altro della storia di questa donna che, assunta dalla Pixar, salvò l'edizione numero 2, Toy Story 2. Dopo un guasto, qualcuno per sbaglio aveva cancellato tutti i personaggi 3D, le animazioni eccetera. Lei però, essendo una mamma che lavorava da casa, aveva salvato in backup tutte le informazioni, tutte le cose, riesce insomma a salvare il film, e quindi ci siamo detti, ma si sarà fatta pagare? Chi lo sa? Vabbè, comunque andiamo ai messaggi. Andrea dice: pensate che oggi potremmo non avere mai conosciuto Woody e Buzz per colpa di un click sbagliato. Altro che virus informatici, qui stava per sparire un pezzo della nostra infanzia. Vero Andrea, è vero anche che nel 98 abbiamo parlato di questo film che rischiava di non uscire, che però era già il 2, quindi forse però
1: magari hanno fatto già un grande lavorone, tu pensi a riniziare da
0: certo
1: capo.
0: sicuramente. Francesca dice: la vera eroina della storia è Gelin Sussman, tutti a parlare dei cowboy e degli astronauti, ma alla fine il salvataggio lo ha fatto una mamma con un computer in salotto. Beh, cara Fra, quante cose fanno le mamme.
1: Io penso che nel terzo episodio potevano fare un personaggio ispirato
0: a lei. È vero, ma che bella idea che hai avuto. Chiamiamola Pixar
1: subito,
0: non potete fare in questo qui, no, nel sesto oramai. Roberto, concludiamo con lui, che ci scrive: questa vicenda insegna una regola fondamentale, fate sempre il backup.

Grazie Roberto. Se perfino una multinazionale come Pixar ha rischiato di perdere un film da milioni di dollari, figuriamoci le mie foto nelle delle vacanze. Roberto, senza nulla togliere alle tue foto delle vacanze, penso che insomma il valore sia un po' leggermente diverso. Però in effetti sì, facciamo sempre il backup.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: En Canarias.
2: Es la hora 7:31 minutos.
3: Solo le 7:31 minuti. Radio
4: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 165 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Intanto il direttore della CIA, John Ratcliffe, si è recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro paesi membri della NATO. La visita, che non era stata annunciata ufficialmente, sarebbe legata alle valutazioni dell'intelligence USA, secondo cui Mosca potrebbe tentare nei prossimi anni di mettere la prova la tenuta dell'alleanza con un'azione militare limitata. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di costi dei carburanti. È prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, come spiegano fonti di governo. L'obiettivo è quello di passare poi a una delle misure mirate per le fasce più deboli. Il volley, 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cupman Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto, 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Per ora è tutto, a più tardi.

0: cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
1: Due ore con voi due?
2: Certo, perché? Non ti va bene?
3: Non incominciate a litigare voi due, il programma non è ancora iniziato.
1: Ehi, non siamo mica solo noi tre?
3: Ma no, ci saranno tanti ospiti.
2: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
3: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
1: Ok, allora ci sto.
0: Da Calima, due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Calima. Toda.

0: Packing method per fare la valigia. Dici tutto, sono tutta orecchie, come si dice. Anche perché no, ferie non ne ho più. Però fare la valigia è sempre utile, saperla
1: sei
0: fare
1: brava
0: bene.
1: A farla, io la
0: molto,
1: valigia.
0: Io molto, devo dire. Beh, ho passato una vita in viaggio, 15 anni di stagioni, le valigie le so fare. Le so fare, ti devo dire, non sono un'accumulatrice seriale, no, lo sono lo stesso. Porto comunque tanta roba, ma più della tanta, perché la so piegare bene. Vai.
1: Può darsi che questo metodo possa aiutarti nella prossima valigia che dovrai fare.
0: Sentiamo.
1: Arriva direttamente dal Giappone e si chiama Sudoku Packing Method. In pratica si tratta la valigia come se fosse una griglia geometrica. Ispiratosi proprio al famoso rompicapo giapponese.
0: Certo.
1: Niente spazi vuoti, niente cumuli a caso. Ogni oggetto ha il suo spazio, ogni categoria occupa una zona precisa e ogni centimetro viene ovviamente sfruttato al massimo. L'obiettivo non è solo riuscire a infilare più cose possibili, ma creare un sistema intelligente, soprattutto che permetta di trovare tutto facilmente e la cosa fondamentale che non si stropicci. Lo schema proprio da seguire è quello di una griglia 3x3. Quindi ti porterai 3 scarpe, ti porterai 3 pantaloni, o gonne,
0: 3 maglie,
1: e
0: sì.
1: 3 maglie, e magari anche se vuoi puoi portarti anche 3 giacche, dipende del momento nel quale parti. Tutte queste
0: le stylist insegnano, capi che si possono poi matchare in maniera diversa,
1: esatto.
0: Così poi come dire, gli outfit diventano di più.
1: Sì, infatti tu li devi saper combinare tra di loro in modo che sono 3, 4, 6, 9. Ok, magari diventeranno molti di più.
0: Ok, con i multipli e le varie, come dire, combinazioni.
1: Allora, come facciamo questa valigia? Nella prima fascia trovano posto gli indispensabili, quindi le scarpe ai lati, possibilmente utilizzate, non so, potete utilizzare anche dei contenitori per case,
0: certo.
1: Piccoli accessori, eccetera, eccetera. La biancheria la dovete organizzare in una pochette e nella zona centrale si costruisce il guardaroba, quindi pantaloni e gonne fanno da base. Magliette, top e camicie vengono arrotolati come se fossero magari hai visto dei sushi.
0: Ecco, perfetto, esatto. se lo dicono i giapponesi.
1: Invece nell'ultima casella, quella più strategica, resta volutamente libera per gli acquisti delle vacanze.
0: Ah, c'è anche la casella vuota, attenzione.
1: Esatto, ma perché funziona il Sudoku Packing? Niente più pieghe, tutto a portata d'occhio, zero stress alla dogana e soprattutto il metodo invita a ragionare soprattutto per outfit e non per singoli capi, come hai detto tu che ti porti 3000 cose,
0: okay.
1: Ma io faccio la stessa cosa.
0: Ora, sarà così facile farlo come a dirsi? Cioè, più facile a dirsi che a farsi?
1: Io ci proverò, sai.
0: Ma ci proverò anch'io, ma bah, non lo so. Non, cioè, sono, come si dice, scettica verso me stessa, non verso il metodo. Il metodo sicuramente è buonissimo, fammi sapere.
2: Radio Kalima.

0: È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza viene dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC-2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero de Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979, nei pressi di Tempio Pausania, venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì, un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso, selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Conecta con la musica che más te gusta.
3: Rebobinas el tiempo.
4: Indietro nel 1973 con Roberta Flack, Killing Me Softly with This Song.

0: fantasia.
1: Andiamo ai messaggi. Abbiamo parlato del sudoku
2: packing
1: method per fare la valigia.
2: Sì, utilizzando il 3x3. Vabbè, come se fosse una griglia di questo gioco giapponese. Allora, Marco dice: ragazzi, ho provato il sudoku packing, funziona. Unico problema, ora la mia valigia è così ordinata che mi spiace aprirla per non rovinare il disegno geometrico.
1: Ma non mettere niente, vai in giro nudo, non ti preoccupare. Va bene uguale. L'importante è che tu abbia fatto bene i compiti.
2: Esatto. Valentina, ma scusate, e per chi come me soffre di shopping compulsivo in vacanza? Se riempio la griglia al millimetro alla partenza, al ritorno dove li metto i souvenir?
1: Valentina, c'hai la casella, giusto?
2: Esatto.
1: La casella dedicata, te la fai bastare, cara Valentina.
2: Se
1: ok.
2: No, usi una valigia più grande.
1: Se no, insomma, dai, su.
2: Invece c'è il nostro Antonio. Voi le vostre geometrie giapponesi, io lancio tutto dentro, salto sopra la valigia con i miei 90 kg e chiudo.
1: Ah, beh.
2: Ha detto, il mio metodo si chiama incrociamo le dita.
1: Antonio?
2: Sì.
1: Antonio, vuoi venire a saltare sulle mie valigie? Radio Cali.
3: Casa Oliva in Arghine Gheen presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arghine Gheen, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arghine Gheen, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Restaurante Arghine Gheen.
4: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través

Abbiamo fatto la valigia, siamo stati in giro con l'immaginario dove volevamo, ma con una valigia fatta benissimo grazie al metodo Sudoku. Andiamo avanti con hashtag flop and roll. Tra pochissimo torna la rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, le frasi scritte dai bambini nei diari. Non vedo l'ora. Radio

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Son las 8:30 minutos. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di dispersi e almeno 160 i morti secondo un primo bilancio provvisorio, ma il conto di questa tragedia potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 823 persone ancora irraggiungibili, un bilancio che include 579 turisti, di cui 393 stranieri. L'Iran ha condannato l'ultima minaccia di sanzioni statunitensi in una lettera alle Nazioni Unite, definendola un atto di terrorismo di Stato ed economico. Il ministro degli Esteri ha affermato che gli Stati Uniti stanno cercando di porre fine alle legittime relazioni economiche dell'Iran con altri paesi, dopo aver fallito nel raggiungere i propri obiettivi attraverso la guerra. Sale a 2 il bilancio dei morti per malaria tra i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania. Il secondo decesso risale ad agosto. Il primo caso mortale si era verificato già all'inizio di luglio, ma la causa è stata accertata solo dopo la morte del paziente. In totale i dipendenti colpiti sarebbero 6. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Per il futuro, secondo fonti di governo, si stanno studiando nuove modalità di sostegno. Il calcio, l'attesa è finita anche la Champions League, è pronta a inaugurare la nuova stagione 26-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siente la diferencia, vive la emoción.
5: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, giornata di equilibrio instabile. Riuscirete a mantenere la calma, ma dentro di voi qualcosa vacillerà. In amore cercate armonia, ma piccoli fraintendimenti potranno rendervi insicuri. Nel lavoro serve più chiarezza. Toro, vi sentite inquieti, come se qualcosa non fosse al posto giusto. In amore desiderate evasione. Le coppie devono ritrovare complicità e i single devono evitare storie ambigue. Nel lavoro siete energici, ma un po' impazienti. Gemelli, in amore siete poco aperti al confronto, preferendo la solitudine alla confusione delle emozioni. Nel lavoro tutto procede, ma manca l'entusiasmo. Dovreste concedervi una pausa, o almeno cambiare un po' aria. Cancro, non tutto filerà liscio e il vostro bisogno oggi di libertà potrà farvi sentire fuori posto. In amore faticate a trovare sintonia. Nel lavoro c'è tensione e poca voglia di seguire le regole. Respirate, riorganizzate le idee e rimandate le decisioni importanti. Leone, siete stanchi e si vede. In amore mancate di entusiasmo e questo può raffreddare i rapporti. Anche nel lavoro sentite il peso delle responsabilità, con poca voglia di interagire. Una pausa è necessaria quanto prima. Vergine, giornata un po' sottotono. In amore siete troppo critici e questo può creare distanza con il partner. Nel lavoro avete senso del dovere, ma manca la visione d'insieme. Non isolatevi. Chiedere aiuto o anche solo ascolto può fare la differenza. Bilancia. Potreste desiderare di riunirvi con alcuni amici e organizzare un evento sociale improvvisato. Godetevi la loro piacevole compagnia e rilassatevi insieme. Inoltre è un buon momento per iniziare a lavorare su un progetto desiderato da tempo. Scorpione, se dovete mettere fine a una relazione tossica, fatelo subito. Risolvendo quanto prima questa situazione, potrete tornare a respirare e a vivere con maggiore serenità e libertà. Sagittario, in ambito amoroso, se avete pensieri negativi, cercate di lasciarli andare. A breve si presenterà l'occasione per migliorare la vostra posizione professionale. Riflettete con calma, prima di tutto, su cosa desiderate davvero. Capricorno, le vacanze potrebbero riportare serenità e passione nella vostra relazione di coppia o far dimenticare qualche ex a chi è tornato single. In campo lavorativo c'è ancora qualche traccia di tensione da superare. Acquario, le coppie che hanno resistito alla tempesta finalmente potranno godersi questo periodo di vacanze insieme. Sul fronte lavorativo andateci con i piedi di piombo se dovete stipulare qualche accordo o contratto. Pesci, in amore le stelle vi aiuteranno nelle imprese più folli, come riconquistare un ex o una persona irraggiungibile. Questo è il periodo perfetto per raccogliere i frutti del vostro lavoro svolto negli ultimi tempi. Oggi vi saluto con le parole di Adorno. Quello che temiamo più di ogni cosa ha una proterva tendenza a succedere realmente. Ciao a tutti e a tutti.
6: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Frasi dei bambini scritte nei diari che fanno sempre molto ridere. Io avevo un diario da piccola, lo chiamavo per nome, caro Diddle, perché il diario era dei Diddle. Hai presente quei topolini con le orecchie, i piedoni
1: carini,
0: giganti?
1: Sì, sì.
0: Va bene, allora le frasi dei bambini che in realtà, come sempre, ci rivelano grandi cose. Per esempio, è stato fondato il club antimaschi, scrive questa bambina. Io ne vorrei far parte, se
1: davvero
0: potessi. Poi abbiamo: adesso scrivo un pensiero a piacere, due punti, io ho fame. È giusto.
1: Io, cioè, pure.
0: È giusto sfogare le proprie emozioni. Poi abbiamo: signore, abbi pietà di me. Scritto tutto bello colorato. Infatti, abbiamo anche la data, 10 maggio 2005. Pensa un po'.
1: Infatti sono belle queste scritte.
0: Ora sono troppo arrabbiata. Punto. Vado a pensare alla mia vendetta.
1: Ah.
0: Vado a pensare alla mia vendetta. Oh, tutte le T giù, cioè tutte le doppie scritte,
1: sì,
0: bene.
1: Sì, la punteggiatura perfetta.
0: Poi abbiamo un bel diario di Hello Kitty con scritto: mi credo, certe volte mi credo la più carina. Ah, mi credo il titolo, ok? Titolo del pensiero, okay. Mi credo. Certe volte mi credo la più carina, ma cerco di non farlo. Ma no, ma fallo, ma che te frega,
1: ma
0: cara.
1: Si autostima al top.
0: Brava, però vedi, vuole essere umile. Io sono una bad girl, scritto proprio, non ve lo dico come è scritto, bad girly. Vabbè, andiamo avanti con: caro diario, ho preso una decisione, vado da mia nonna, però da sola.
1: Senza genitori, almeno esatto. Sta bene, tranquilla e stracoccolata.
0: Poi abbiamo 12 maggio del 2004, chissà quanti anni aveva questa bambina, questa ragazzina, questo bambino, non lo so. La persona che mi piace non esiste. Anche qua,
1: ecco,
0: idee molto chiare.
1: Ma anche tu avevi l'amico immaginario?
0: Io avevo l'amico immaginario, che si chiamava Tommy.
1: Io non ce l'ho mai avuto.
0: Però c'avevo un sacco di fidanzatini, lo sai? Io
1: sì,
0: avevo più fidanzati. Tipo, uno lo sceglievo per una cosa, uno per un'altra.
1: Brava.
0: Come? Sì. Poi la mia amica del cuore si è fatta la cacca a letto. E giustamente bisogna scriverlo sulla pagina di diario.
1: È una cosa storica.
0: Concludiamo con: caro diario, oggi mia madre mi ha strillato come un orangotango. Che sfiga, scrive anche con il simbolo del quello dei pirati, del teschio con vabbè,
1: del tipo va del retro.
0: Esatto. Bene, io auguro a questi bimbi un roseo futuro, perché le basi promettono benissimo, non bene, di più. Radio Kalimba. Let me tell you.

0: io e Cecilia andiamo a fare la valigia a Sudoku. Vediamo se. Ma poi cioè, facciamo la valigia e dove andiamo? Torniamo in radio. Vabbè, lasciamo perdere. Noi facciamo la valigia per finta. Ok, cioè la facciamo veramente, ma non andiamo da nessuna parte. Anche perché domani dobbiamo tornare qui. Comunque, al Comedy Radio Show.
1: Vediamo qual è la più bella, la più ordinata.
0: Sicuramente
1: la tua.
0: Sicuramente la tua. Sì,
1: guarda,
0: sì.
1: Io sono disordinata.
0: Sì, non l'avrei mai detto.
1: Un pochito, sì.
0: Però quando si tratta di outfit, secondo me ci tieni a mettere via le cose. La nostra Ceci, non la vedete voi, io la vedo ogni giorno vestita di tutto punto, cari. Allora, torniamo anche domani con Cecilia Pedrosa, l'ermosa fashion moda stylist.
1: Alessandra, cabellos lilas, guapa, preziosa e ermosa.
0: Torniamo domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.
0: Corri, andiamo a fare la valigia.

0: Bentrovati, buon giovedì 27 agosto con il GR delle buone notizie. Buone notizie in campo turistico, visto che l'interesse dei viaggiatori si sposta verso destinazioni meno affollate ed esperienze autentiche. Lo rivelano i dati di Google Trends elaborati da Si Viaggia. I viaggi low budget hanno registrato un più 800% nell'ultimo anno, segnale di una crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo, senza rinunciare però alla scoperta. Parallelamente crescono i road trip, il campeggio, il glamping, le formule che consentono maggiore libertà negli spostamenti. Sul fronte del benessere, il wellness tourism aumenta del 30%. Valtellina, Cilento, Basilicata, Montenegro, Polonia, Lituania e Uzbekistan sono le mete scelte lontane dal turismo di massa. A Venezia, dopo 4 anni di lavoro di restauro, riapre Palazzo Giovanelli, storica dimora del Cinquecento, affacciata sul Canale Grande. Situato nel sestriere di San Stae, il palazzo torna a nuova vita grazie a un importante progetto di recupero seguito dalla soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio. A Bibione è ripartito il tour Riding in the Dark per offrire ai non vedenti la possibilità di andare in bicicletta. Ovviamente si pedala in tandem e si viene accompagnati da una guida esperta. Si può pedalare al tramonto su una delle ciclopedonali più suggestive d'Italia. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Bike Easy, che durante tutta l'estate permetterà ai non vedenti e ipovedenti questa esperienza. La Svezia, uno dei paesi più digitalizzati d'Europa, sta facendo una scelta fino a pochi anni fa impensabile: ridurre l'uso di tablet e computer nelle scuole. Obiettivo: riportare al centro libri cartacei, scrittura a mano e lezioni meno dipendenti dagli schermi. Il governo di Stoccolma sostiene che leggere su carta e prendere appunti con penna e quaderno aiuti le scolaresche a concentrarsi e a recuperare competenze indebolitesi, soprattutto nella comprensione del testo. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
3: Un beso a medianoche en Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Son las 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 165 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. Un terremoto di magnitudo 5.2 si è verificato oggi al largo della costa sudorientale di Taiwan, lo riferisce l'amministrazione meteorologica centrale, non segnalando vittime o feriti. Un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa romeno a circa 3 km a nord di Valcove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Lo hanno reso noto le autorità di Bucarest, precisando che il velivolo senza pilota non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di poale, sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato dalla fondazione che porta il suo nome. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Per il futuro, secondo fonti di governo, si stanno studiando nuove modalità di sostegni. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Calima de Magnana sta per tornare.
5: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
4: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
5: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
4: E quest'anno ci aspettano tante novità.
6: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
4: Calima de Magnana.
5: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.

0: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
3: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
2: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
5: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineguin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogan, oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineguin, senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogan.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Buongiorno da Marcello Salis. La procura ha chiesto 4 anni di carcere per le sindache dei comuni di Guimar e Candelaria nell'isola di Tenerife con l'accusa di presunto reato ambientale legato agli scarichi di acque reflue nella zona industriale. Allo stesso tempo le istituzioni delle isole Canarie hanno avviato un progetto scientifico innovativo da 600.000 euro che prevede l'uso di droni e intelligenza artificiale per proteggere i vitigni locali contro i parassiti e gli effetti del cambio climatico. Spostandoci a Gran Canaria, la località montana di Juncalillo si prepara ad accogliere appassionati di astronomia a partire da questo giovedì 27 agosto con una serie di conferenze scientifiche dedicate all'osservazione dell'imminente eclissi parziale di Luna. Sul fronte meteorologico, l'isola di La Palma sta registrando in queste ore della mattina piogge occasionali sul versante settentrionale e orientale, accompagnate da forti raffiche di vento sulle vette e temperature massime stabili. Infine, per lo sport, grande entusiasmo a Tenerife, dove lo stadio Eliodoro Rodriguez Lopez ha fatto registrare il record stagionale di presenze, con oltre 15.000 spettatori nell'ultima vittoria casalinga contro l'Almeria, confermando l'ottimo momento della squadra. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Calima Rewind. Viaje directo a las décadas doradas que cambiaron el mundo del pop, de la dance y el rock. Lo mejor de los años 70.

0: migliori dell'Italia.
1: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è giovedì 27 di agosto e stiamo per arrivare alla fine di uno dei mesi più caldi dell'anno. Il mese che poi va anche a chiudere l'estate. Tra poco arriverà settembre, ma non pensiamoci, anche se è settimana prossima. Tra poco un po' di date, partiamo con l'agenda, quindi tutto ciò che è successo nella storia d'Italia in questo 27 di agosto e poi, visto che il periodo delle ferie non è ancora finito per tanti di voi, voglio portarvi assieme a Cecilia a Burano e poi al ristorante, perché andiamo a Milano dove c'è uno chef che per eccesso di foto fatte postate su Instagram ha tolto dei piatti dal menù. Tutto questo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Riavvolgi il tempo.

0: l'appuntamento di oggi è giovedì 27 di agosto e questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Doi.
1: E io Cecilia Pedrosa, hola.
0: Il bentornato alla nostra Sesi che porta una bella ventata di Spagna.
1: Però... sono contenta perché insomma siamo quasi al fine settimana.
0: Sì, quasi ci siamo. Tu se si porti un po' di ventata spagnola però sotto il segno dell'Italia, quindi partiamo subito con le date, un po' quelle che hanno cambiato la storia del paese in questo 27 di giugno.
1: 1953 esce sul grande schermo Vacanze Romane, che accanto al già famoso Gregory Peck vede debuttare per la prima volta da protagonista Audrey Hepburn. 1859 inizia l'era del petrolio. 1964 Mary Poppins debutta al cinema. Trasportata dal vento dell'est e aggrappata a un ombrello, atterra nel cuore della vecchia Londra una bambinaia davvero speciale. Invece il 27 agosto si celebra la Giornata Mondiale dei Laghi e anche una ricorrenza più formale chiamata Giornata del Semplicemente Così, nata per invitare le persone a godersi la bellezza delle piccole azioni quotidiane fatte senza un secondo fine.
0: Esatto, semplicemente così. Passiamo invece adesso ai compleanni. Sesi, sotto il segno del leone, chi spegne le candeline oggi?
1: L'attore comico romano Lillo Petrollo, classe 1962, e la conduttrice ed ex modella Lori del Santo. Anche facciamo gli auguri allo stilista Tom Ford.
0: Ci sono altri auguri che dobbiamo fare perché in Italia in generale, ma soprattutto al sud, l'onomastico secondo me è molto sentito. Quindi a chi facciamo anche gli auguri di buon onomastico oggi?
1: Io faccio gli auguri a una mia collega perché oggi è Santa Monica. Ciao, auguri a tutte le Moniche
0: che ci ascoltano. Esatto. Ultimo poi, se sì ma non meno importante.
1: Per Santa Monica la noce carica, la noce monda. Ci ricorda che proprio in questi ultimi giorni di agosto i frutti per l'autunno sono pronti per essere raccolti e gustati.
2: Calima, Radio Calima.

0: messaggi di questo giovedì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana, con noi c'è Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Franci.
0: Chi ci scrive?
1: Allora, visto che abbiamo detto oggi Santa Monica, che tra l'altro è la protettrice di madri e vedove, ci scrive Marta: auguri a mia figlia Monica, che compie gli anni proprio nel giorno della sua santa, quindi doppia festa.
0: Auguri Monica, fai insieme due piccioni con una fava, compleanno e onomastico, qui regalo doppio.
1: Esatto.
0: Ed obbligo.
1: Sì, assolutamente. Poi c'è Stefano: mio padre citava sempre quel proverbio sulle noci a fine agosto. Mi avete fatto tornare in mente un ricordo bellissimo d'infanzia.
0: Grazie a te Stefano per averci scritto.

0: chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi, ricchissima veramente, 27 di agosto, giovedì. Tra poco torna la nostra Cecilia, perché andiamo in un posto veramente stupendo, magico, perché ci proponiamo almeno una volta a settimana di essere i vostri tour operator e di farvi eventualmente scoprire dei posti meravigliosi. E se già li conoscete, facciamo un piccolo ripassino. Oggi andiamo a Burano come Cecilia. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia. Ierai Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, Ammeloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti.

0: alla clinica dermatologica del Rosario Martinez sui social.
1: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Il caffè buono a Gran Canaria c'è, Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero, 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
6: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
5: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
6: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: È il giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana, saluto la nostra Ceci, ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E quando è giovedì noi vi portiamo un po' in giro per l'Italia, ci proponiamo di essere i vostri tour operator perché è ancora periodo di vacanze, tanti italiani sceglieranno proprio il mese di settembre barra fine agosto per partire e noi vi portiamo in un posto veramente da sogno. Andiamo a Venezia, sì, ma
1: sì.
0: Andiamo a Burano.
1: Ecco, pronti con la gondola o il vaporetto, quello che vi pare, andiamo direttamente a Burano, una delle isole più affascinanti della laguna di Venezia. La prima cosa che salta all'occhio arrivando proprio in questa meravigliosa cittadina è un'esplosione di colori. Le facciate delle case sono dipinte con tinte vivacissime, dal blu elettrico al rosa fucsia fino al giallo canarino. Ma sapete perché sono così colorate? La leggenda racconta che i pescatori, tornando a casa nelle sere di nebbia fitta, usavano proprio i colori accesi per riconoscere la propria abitazione già da lontano.
0: Dovevano avere un punto di riferimento, giustamente.
1: Sì, ma esiste anche un'altra leggenda, che sarebbe quella che, insomma, le donne un po' annoiate tutte questi giorni senza i mariti prendevano diverse tinte e cominciavano a colorare così a caso le facciate delle case.
0: Spero siano basse queste facciate, perché sennò poi arrivare fino in cima diventa un po' complicato, sia per un uomo che per una donna in generale.
1: Comunque Burano non è solo colore, è anche celebre in tutto il mondo per l'arte secolare del merletto, un pizzo lavorato a tombolo con una maestria unica al mondo. Passeggiare tra i suoi canali, ammirare il campanile storto della chiesa di San Martino e ovviamente perdersi tra le sue calli è un'esperienza da fare almeno una volta nella vita. Radio Ca-

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:32 minutos.
2: Sono le 10:32 minuti. Radio
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca di migliaia di dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violente alluvioni e frane che hanno provocato almeno 177 morti. Tra le persone di cui non si hanno più notizie ci sono numerosi turisti stranieri, mentre le autorità temono che il bilancio delle vittime possa ancora aggravarsi. Caduto nel vuoto anche l'ultimo tentativo dei volenterosi di veicolare il piano di pace di Zelensky, il presidente russo si prepara a una nuova escalation della guerra in Ucraina. La campagna d'autunno dovrebbe vedere la Russia tornare massicciamente sul campo dopo le elezioni della Duma. Una bambina di 6 anni con una rarissima e grave rottura traumatica della biforcazione aortica è stata operata d'urgenza al Policlinico di Bari nella notte tra il 25 e il 26 agosto dopo un incidente con un'acqua santiera avvenuto all'interno di una chiesa in provincia di Barletta Andrea Trani. La piccola è attualmente ricoverata, la prognosi resta riservata. Avrebbero filmato gli abusi sessuali commessi sul nipote una coppia residente in provincia di Aosta è stata arrestata dalla polizia dopo un'indagine partita da una segnalazione internazionale arrivata al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Il calcio, l'attesa sta per finire, l'Europa League è pronta a inaugurare la nuova stagione, il sorteggio di domani, venerdì 28 agosto, definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste due sono italiane, Milan e Juventus. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
2: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, giornata di equilibrio instabile. Riuscirete a mantenere la calma, ma dentro di voi qualcosa vacillerà. In amore cercate armonia, ma piccoli fraintendimenti potranno rendervi insicuri. Nel lavoro serve più chiarezza. Toro, vi sentite inquieti, come se qualcosa non fosse al posto giusto. In amore desiderate evasione. Le coppie devono ritrovare complicità e i single devono evitare storie ambigue. Nel lavoro siete energici, ma un po' impazienti. Gemelli, in amore siete poco aperti al confronto, preferendo la solitudine alla confusione delle emozioni. Nel lavoro tutto procede, ma manca l'entusiasmo. Dovreste concedervi una pausa, o almeno cambiare un po' aria. Cancro. Non tutto filerà liscio e il vostro bisogno oggi di libertà potrà farvi sentire fuori posto. In amore faticate a trovare sintonia. Nel lavoro c'è tensione e poca voglia di seguire le regole. Respirate, riorganizzate le idee e rimandate le decisioni importanti. Leone, siete stanchi e si vede. In amore mancate di entusiasmo e questo può raffreddare i rapporti. Anche nel lavoro sentite il peso delle responsabilità con poca voglia di interagire. Una pausa è necessaria quanto prima. Vergine, giornata un po' sottotono. In amore siete troppo critici e questo può creare distanza con il partner. Nel lavoro avete senso del dovere, ma manca la visione d'insieme. Non isolatevi. Chiedere aiuto o anche solo ascolto può fare la differenza. Bilancia. Potreste desiderare di riunirvi con alcuni amici e organizzare un evento sociale improvvisato. Godetevi la loro piacevole compagnia e rilassatevi insieme. Inoltre è un buon momento per iniziare a lavorare su un progetto desiderato da tempo. Scorpione, se dovete mettere fine a una relazione tossica, fatelo subito. Risolvendo quanto prima questa situazione, potrete tornare a respirare e a vivere con maggiore serenità e libertà. Sagittario, in ambito amoroso, se avete pensieri negativi, cercate di lasciarli andare. A breve si presenterà l'occasione per migliorare la vostra posizione professionale. Riflettete con calma, prima di tutto, su cosa desiderate davvero. Capricorno, le vacanze potrebbero riportare serenità e passione nella vostra relazione di coppia o far dimenticare qualche ex a chi è tornato single. In campo lavorativo c'è ancora qualche traccia di tensione da superare. Acquario. Le coppie che hanno resistito alla tempesta finalmente potranno godersi questo periodo di vacanze insieme. Sul fronte lavorativo andateci con i piedi di piombo se dovete stipulare qualche accordo o contratto. Pesci. In amore le stelle vi aiuteranno nelle imprese più folli, come riconquistare un ex o una persona irraggiungibile. Questo è il periodo perfetto per raccogliere i frutti del vostro lavoro svolto negli ultimi tempi. Oggi vi saluto con le parole di Adorno. Quello che temiamo più di ogni cosa ha una proterva tendenza a succedere realmente. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima. La radio en Canarias.

0: trovarci, ma sapete anche dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi Bianchi e Rossi, anzi siamo quelle di Verdi Bianchi e Rossi Girl Power,
1: che
0: mie
1: bello.
0: Della nostra Sesi. Ciao Sesi ancora.
1: Ciao Franci.
0: Arriva il momento di leggere i vostri messaggi, cosa ci scrivete voi, perché vi abbiamo portato a scoprire un posto veramente meraviglioso. Andiamo a Venezia, ma più precisamente andiamo a Burano, e anche voi ci avete portato lì con le vostre testimonianze.
1: Scrive Elena: sono stata a Burano il mese scorso, scattare foto lì è un sogno, sembra un dipinto. È vero, guarda, io devo ti stavo commentando,
0: parlavamo
1: prima
0: nel fuori onda, facciamo un po' di chiacchiere, di consigli. Su
1: allora, Venezia è meravigliosa, Murano ovviamente sappiamo che è soprattutto famosa per il vetro soffiato, ma Burano, vedere tutte queste casette così colorate, è qualcosa fiabesca.
0: Io devo fare una confessione, per questo ne stavo parlando con Sesi, io non sono mai stata a Venezia, è una vergogna, lo so, però ci saranno magari tanti come voi che condivideranno con me questa cosa. È un posto che ho nella mia to-do list dei posti da visitare, però bisogna trovare il momento, il periodo giusto, la marea, insomma. Chi altro ci scrive?
1: Io ti accompagno se vuoi.
0: Basti, se andiamo subito.
1: Allora c'è Roberto: mia nonna faceva i merletti di Burano, pensate, un lavoro di ingegno incredibile che merita di essere preservato.

0: Burano, qui a Verdi Bianchi e Rossi, perché è lì che siamo stati poco fa a scoprire le meraviglie di questo posto. Da Burano prendiamo qualsiasi mezzo di trasporto, auto, no, la moto forse è un po' difficile, treno, autobus, perché andiamo a Milano e in particolar modo ci sediamo in un ristorante dove uno chef ha preso una decisione abbastanza drastica. I piatti erano troppo instagrammabili e venivano troppo fotografati, così lui cosa ha fatto? Ha preso e li ha tolti. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia. En el restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero llevamos desde 1982 ofreciendo lo mejor de la comida típica española. Disponemos de una bodega climatizada con los mejores vinos. Entre nuestros platos está toda la gama del cordero, chuletillas, el cordero asado, un restaurante con solera, además buen jamón de pata negra y buenos embutidos de la parte de Andalucía. Abrimos de lunes a sábado de 1 a 4 de la tarde y de 7 a 12 de la noche. Restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero. Estamos en la avenida de Tirajana, 11 en Playa del Inglés.
2: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
5: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia.
6: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare.

0: Modus Carbonel, protezione solare intelligente.
1: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: Lima.
1: È giovedì di verdi, bianchi e rossi, arriviamo quasi addirittura d'arrivo di questo appuntamento di oggi e come sempre sediamo a tavola. Do il benvenuto alla nostra, anzi il bentornato alla nostra Ceci, che però è sempre un benvenuto. Ciao Ceci.
2: Ciao Francesca.
1: E andiamo a Milano in un ristorante dove uno chef ha deciso di togliere dei piatti per eccesso di foto.
2: Infatti stufo dei clienti che vengono per postare proprio le foto dei piatti più famosi sui social, ne leva due dal menù. Tutto questo è successo proprio come hai detto tu in un ristorante di Milano molto rinomato. Lui si chiama Diego Rossi, ha esattamente una trattoria in Porta Romana, e che ha deciso, è andato contro tendenza, basta tutti questi piatti sempre da fotografare, e quindi ha deciso di non solo chiudere il sabato e la domenica, ma anche di levare questi due piatti, perché insomma stavano più la gente a fotografare che invece assaggiare e a degustare questi meravigliosi piatti.
1: Non è un'usanza del tutto italiana, però noi italiani ci caschiamo molto spesso, perché i piatti che ci vengono serviti spesso e volentieri sono, a parte buoni da mangiare, ma anche belli da fotografare. Ci sono infatti degli studi che vanno a testimoniare il fatto che molte persone, quando si siedono a tavola, anzi quando gli arriva il piatto, una delle prime cose che fanno, piuttosto che dire buon appetito anche se il galateo vuole che non si dica più, la prima cosa che fanno è una fotografia, appunto per immortalare il momento e il piatto. Io devo fare una confessione, alzo la mano Ceci.
2: Raccontaci un po'.
1: Perché io una volta ho fotografato una pizza che era così bella, mi sono detta io una pizza così non la vedrò mai più, e fino ad oggi così è stato. Ho fatto la foto e poi me la sono anche

oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calimma, la radio italiana in Canarias. Vi ringrazio come sempre, io sono Francesca Romana, ringrazio anche Ceci che è stata con noi oggi, grazie per i vostri messaggi, sapete come, sapete dove trovarci e vi ricordo che ci sentiamo domani nel venerdì, inizia il weekend di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani! Verdi, Bianchi.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ci sarebbero anche due italiani tra i 1300 dispersi lungo il confine tra Nepal e Tibet, colpito da violenti alluvioni e frane che hanno provocato almeno 270 morti. La Farnesina risponde: stiamo verificando. Intanto le operazioni di ricerca continuano incessantemente. Le notizie dei media su una presunta intenzione della Russia di attaccare i paesi NATO non hanno niente a che vedere con la realtà e sono spauracchi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti. Un amico di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione nel Catanese, è indagato per omicidio. A rendere nota l'iscrizione dell'uomo nel registro degli indagati è stato il suo legale. Secondo quanto dichiarato da alcune fonti della procura, l'indagine a carico dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili da eseguire. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 si è verificata dopo la mezzanotte in provincia di Udine. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha riferito che la scossa è avvenuta a 13 km di profondità. Non risultano feriti e neanche danni. Lo sport: l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaere va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori. In difesa dovrebbe essere confermata la linea 4. Appuntamento stasera alle 20. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Calima de Magnana sta per tornare.
5: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
4: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
5: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
4: E quest'anno ci aspettano tante novità.
6: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
4: Calima de Magnana.
5: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.

0: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. Un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. El lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
1: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
2: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
3: Wenn die Sonne über Playa del Inglés untergeht, ist die Bombay Cocktail Bar der Ort, an dem gute Musik, beste Cocktails und eine tolle Atmosphäre zusammenkommen. Im Einkaufszentrum Caspar erwartet dich täglich ab 19 Uhr Live-Musik und eine erlesene Auswahl an Drinks. Viele haben hier bereits den perfekten Ort zum Tanzen, Anstoßen und für unvergessliche Momente entdeckt. Komm in die Bombay Cocktail Bar und finde heraus, warum. Im Herzen von Playa del Inglés. Einkaufszentrum Kaspar.
4: Yuray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Buras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio

0: Buongiorno da Marcello Salis. La procura ha chiesto 4 anni di carcere per le sindache dei comuni di Guimar e Candelaria nell'isola di Tenerife con l'accusa di presunto reato ambientale legato agli scarichi di acque reflue nella zona industriale. Allo stesso tempo le istituzioni delle isole Canarie hanno avviato un progetto scientifico innovativo da 600.000 euro che prevede l'uso di droni e intelligenza artificiale per proteggere i vitigni locali contro i parassiti e gli effetti del cambio climatico. Spostandoci a Gran Canaria, la località montana di Juncalillo si prepara ad accogliere appassionati di astronomia a partire da questo giovedì 27 agosto con una serie di conferenze scientifiche dedicate all'osservazione dell'imminente eclissi parziale di Luna. Sul fronte meteorologico, l'isola di La Palma sta registrando in queste ore della mattina piogge occasionali sul versante settentrionale e orientale, accompagnate da forti raffiche di vento sulle vette e temperature massime stabili. Infine, per lo sport, grande entusiasmo a Tenerife, dove lo stadio Eliodoro Rodriguez Lopez ha fatto registrare il record stagionale di presenze, con oltre 15.000 spettatori nell'ultima vittoria casalinga contro l'Almeria, confermando l'ottimo momento della squadra. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: Verdi, bianchi e rossi.
3: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.
4: Indietro nel 1970 con Beatles, Lady Madonna.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Sono oltre 1300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 332 morti e travolgendo interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. Tra loro ci sarebbero anche due italiani. La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che la Russia potrebbe colpire obiettivi militari britannici dentro e fuori dall'Ucraina in risposta agli attacchi ucraini contro la Russia con missili britannici. Il Cremlino intanto nega minacce alla NATO, distorsione della realtà. Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia di Imperia, ritenuto responsabile di una serie di furti di carburante ai danni di diverse aree di servizio. Sarebbe riuscito a individuare una modalità per accedere al sistema delle colonnine self-service e ottenere l'erogazione di carburante senza pagarlo per decine di migliaia di euro. Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi, soprattutto al centro-sud, il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione. Il calcio cane da giorni pronto a diventare un calciatore del Como. L'affare non è ancora completamente definito con la Fiorentina, ma anche in mattinata ci sono stati nuovi contatti tra le parti per provare ad arrivare all'intesa finale per il trasferimento dell'attaccante. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Calima de Magnana sta per tornare.
5: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
4: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
5: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
4: E quest'anno ci aspettano tante novità.
6: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
4: Calima de Magnana.
5: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.

0: finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
3: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
4: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía. Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
5: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
6: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
7: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
6: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
7: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
6: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Nepal e Tibet cinese fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatesi al confine nella giornata di ieri, probabilmente per il distacco di un enorme blocco di ghiaccio da un ghiacciaio himalayano precipitato per oltre un chilometro verso il fondovalle. Tra gli oltre 1300 dispersi complessivi ci sarebbero anche due italiani, la Farnesina sta verificando. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, Rimini, dopo che la figlia 15 aveva tentato il suicidio. Sono state accertate anche vessazioni contro gli altri figli e la moglie. Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia stradale d'Imperia al termine di un'indagine su una serie di furti di carburante. Secondo la ricostruzione, il 28enne sarebbe riuscito ad individuare una modalità per accedere al sistema delle colonnine self-service e a farsi erogare carburante gratis per un valore complessivo di decine di migliaia di euro. Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia, anche la fine del mese di agosto sarà infatti caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si dirigerà addirittura fino alla Danimarca, previste punte fino a 45 gradi. Il calcio, oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League, le squadre italiane impegnate nella competizione sono Inter, Napoli, Roma e Como, domani invece i sorteggi per l'Europa League, le italiane impegnate sono la Juventus e il Milan.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi, una giornata piena di notizie, piena di cose da fare. Il caldo c'è ancora, è presente, l'estate non è finita e nelle borse di mezza Italia è presente un oggetto che è il ventaglio. Sembra l'oggetto in realtà più semplice del mondo, ma nella storia è stato simbolo di potere, è stato anche uno strumento militare, persino mezzo per mandare dei messaggi segreti. Tra poco parliamo della storia proprio del ventaglio.

Parliamo di un oggetto che abbiamo ben visto quest'estate, molto presente anche perché è tornato come oggetto di moda non solo per refrigerarci dal caldo di quest'estate 2026, ed è il ventaglio. Alcuni dei ventagli più antichi, pensate, sono stati ritrovati nell'antico Egitto, dove erano degli oggetti preziosi riservati al faraone, alla famiglia reale e anche agli ufficiali. C'è proprio una storia bella dietro il ventaglio, no? Vediamole insieme. Tipo in Cina esistono degli esemplari che sono risalenti al XII secolo avanti Cristo, mentre in Giappone il ventaglio veniva utilizzato anche dagli uomini e dai comandanti militari, e furono poi i portoghesi a contribuire alla diffusione che c'è stata in Europa. Quindi dobbiamo ringraziare i portoghesi se oggi abbiamo questo oggetto che ci fa refrigerare un po'. Con il tempo diventò anche un accessorio fondamentale nelle corti europee e nacque persino un vero linguaggio del ventaglio, tipo a seconda di come veniva aperto, chiuso o tenuto, poteva comunicare un interesse verso un'altra persona, un rifiuto o la disponibilità. Oggi invece è tutto cambiato, no? Oggi lo utilizziamo principalmente per sopravvivere ai 40 gradi che si possono provare in determinate giornate, però fa un certo effetto pensare che questo stesso oggetto secoli fa potesse servire praticamente per flirtare senza dire una parola.

0: Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini: alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: Casa Oliva in Arginegin presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Ristorante Arginegin, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arginegin, we offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Ristorante Arginegin.
3: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al Ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas doc al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
6: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: futuro a bordo.
1: Radio Kalima. L'estate è qui.
2: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
3: Giovedì insieme in diretta nel nostro consueto appuntamento di tutti i giorni, da lunedì al sabato, con The Mag, con Yuri Calliolo. Adesso arriva lo Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone decedute sono salite a 332, oltre 1300 i dispersi. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. L'unità di crisi sta effettuando verifiche. Ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995 durante la guerra nei Balcani. Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Il tennis alle 18 in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani tra le teste di serie. Si tratta di Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. È tutto, a più tardi.
4: Radio Calima.
5: Calima de Magnana sta per tornare.
6: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
5: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
6: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
5: E quest'anno ci aspettano tante novità.
7: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
5: Calima de Magnana.
6: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.

Amici di The Mag, se esistesse un parco divertimenti in cui invece delle montagne russe, dei vari giochi che si possono trovare, delle varie attrazioni, il protagonista fosse il cioccolato, beh, secondo me probabilmente qualcuno avrebbe già preparato la valigia. E infatti lo stanno costruendo per davvero.

0: Al ristorante Las Cumbres Mesón del Cordero, dal 1982 offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Mesón del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Ierai Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, a Meloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, Las Burras Beach House, a San Agustín, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti, per godere della buona cucina in ogni momento.
3: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928-140175.
4: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente. Además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la Avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
5: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldos Carbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio

Una notizia molto bella, soprattutto per i golosi all'ascolto: in Svizzera nascerà un gigantesco parco del cioccolato. Esattamente a Brock, nel Canton Friburgo, nascerà il Parc du Chocolat Cailler, oltre 30.000 metri quadrati interamente dedicati alla storia e alla produzione del cioccolato. L'apertura completa è prevista per il 2030, però ci sono alcune anticipazioni già il prossimo anno, tra il 2027 e il 2028. Nel progetto ci sono un bel po' di cose da fare, tipo ci saranno dei laboratori con maestri cioccolatieri, percorsi immersivi, ristoranti, aree relax, persino un hotel. Una delle attrazioni sarà una serra tropicale dove si potrà osservare dal vivo le piante di cacao. Ci sarà anche un flying theater, cioè una sorta di esperienza immersiva che permetterà di sorvolare virtualmente i paesaggi alpini. È l'obiettivo dichiarato dai costruttori, quello di superare il milione di visitatori l'anno, e credo che il problema principale non sarà tanto convincere le persone ad entrare, no? a visitare questo parco del cioccolato, ma sarà convincerle a uscire dopo 6 ore di degustazione, perché se ti piace il cioccolato non ne puoi fare mai a meno.

Siete fortunati? Avete mai vinto qualcosa nella vita? Tipo con un gratta e vinci? Se tu vai a comprare un gratta e vinci, speri di diventare milionario, no? Ed è già una grande cosa, molto molto difficile. Pensate un po', comprare un biglietto da 100 euro e ritrovarsi a casa un Picasso originale. È decisamente una

0: causa. The Mag Special 3.
1: L'uomo più fortunato di quest'estate 2026 è un signore di Parigi, un ingegnere di 58 anni, si chiama Ari Odara e ha partecipato ad una lotteria benefica che si chiamava Un Picasso per 100 euro. Il premio era Testa di Donna, un'opera del 1941 dedicata a Dora Maar e valutata oltre 1 milione di euro. Sono stati venduti, pensate, più di 120.000 biglietti e raccolti circa 11 milioni di euro destinati alla ricerca sull'Alzheimer. Quando poi Christie's ha contattato questo signore in videochiamata per comunicargli la vittoria, comunque una cosa abbastanza impensabile, no? 120.000 biglietti, 120.000 persone, devi essere molto fortunato per essere il vincitore. La sua prima reazione è stata a chiedere come potesse essere sicuro che non fosse uno scherzo. Non ci credeva, giustamente, non l'avrei fatto neanche io, è molto comprensibile, perché normalmente con 100 euro torni a casa con, non lo so, una cena per due, non vinci niente, no? Li puoi spendere per andare a cena, ma per il resto cosa devi aspettarti? Lui invece è tornato a casa metaforicamente con Picasso e improvvisamente anche decidere dove appendere un quadro diventerà un problema abbastanza serio, perché, ripeto, è un quadro che vale milioni e devi saperlo posizionare bene.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, appuntamento a domani, se vi va, se vi fa piacere, mi trovate sempre qui, solito posto, solito orario. Fate bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:32 minutos.
2: Sono le 15:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Nepal e Tibet cinese fanno i conti con gli effetti di alluvioni e frane verificatesi ieri al confine e che hanno provocato almeno 362 vittime. Tra gli oltre 1300 dispersi complessivi ci sarebbero anche 3 italiani ancora irreperibili, secondo la Farnesina. Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra, è morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica nel 1995 durante la guerra dei Balcani. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano Rimini dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio. Sono state accertate anche vessazioni contro gli altri figli e la moglie. Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa nel catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Tra benzina e diesel che tornano a costare di più e nuove tensioni sul fronte dell'energia, per le famiglie italiane l'autunno rischia di portare altre spese. Tra settembre e dicembre luce e gas potrebbero costare fino a 270 euro in più rispetto allo scorso anno, portando la spesa complessiva di una famiglia tipo a circa 982 euro in 4 mesi. È tutto, a più tardi.
4: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.

0: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero: 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: At the Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway, managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín, without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
3: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera Restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
4: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
5: Hai un languorino, cara?
4: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
5: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
4: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 72 03, anche WhatsApp.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Se cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
1: Due ore con voi due?
2: Certo, perché? Non ti va bene?
3: Non incominciate a litigare voi due, il programma non è ancora iniziato.
1: Ehi, non siamo mica solo noi tre?
3: Ma no, ci saranno tanti ospiti.
2: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
3: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
1: Ok, allora ci sto.
0: Toda Kalima, due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Kalima.
4: Toda Kalima. Kalima, rebobinas el tiempo.
0: Indietro nel 1978 con Village People, San Francisco.

0: Canarias.
1: Es la hora 16:34 minutos.
2: Sono le 16:34 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. Di almeno 359 morti e più di 1300 dispersi, il bilancio preliminare aggiornato a questa mattina della catastrofica frana che oltre 24 ore fa ha investito alcune vallate del Nepal e della regione cinese del Tibet, spazzando via interi villaggi. Al momento sono 3 gli italiani irreperibili. Prosegue a ritmo serrato la missione a Mosca dell'arcivescovo Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali del Vaticano, inviato da Papa Leone XIV per rilanciare la via diplomatica al conflitto tra Russia e Ucraina. Un cittadino francese 46enne è stato fermato al porto di Bari perché trasportava 3 missili da guerra nascosti nel suo furgone. Il fermo dell'uomo è stato disposto dalla Guardia di Finanza il 9 giugno scorso, ma la notizia è trapelata solo ieri. Voleva avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Con questa accusa una 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato, Alessandria. Le indagini dopo una segnalazione dall'ospedale in cui l'anziano è stato ricoverato per un malore. Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. Le squadre italiane impegnate nella competizione sono Inter, Napoli, Roma e Como. Domani invece i sorteggi per l'Europa League. Le italiane impegnate nella competizione sono Juventus e Milan. È tutto, a più tardi.

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.

0: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Casa Oliva d'Arghineghin vi presenta.

0: tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e Ristorante Arghineghin.
1: Pino.
2: Ese nombre tan nuestro, que todos tenemos en la familia, en el barrio, en la memoria, y esconde tantas historias como mujeres lo llevan. Hay pinos que cantan, pinos que ríen y hacen reír, que hacen de cada casa un hogar. Pinos hay muchas, y todas abren camino. Va por las que hicieron historia, y por las que no salen en los libros, pero sostienen nuestra isla en silencio, y sobre todo, por las que están por venir. Va por ti, Pino. Gracias por empezar el camino. Feliz Día del Pino, Cabildo de Gran Canaria.
3: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés. Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-77-0838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Kalima, rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Son las 17:32 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Di almeno 359 morti e più di 1300 dispersi, il bilancio della catastrofica frana che ha investito alcune vallate del Nepal e della regione cinese del Tibet, spazzando via interi villaggi. Al momento sono tre gli italiani irreperibili. L'Unione Europea stanzia 1 milione di euro per fornire assistenza. Intanto l'INGV precisa che il segnale sismico, inizialmente classificato come terremoto in Nepal, è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre 1 chilometro, che ha in seguito generato una frana e che ha liberato un'energia paragonabile ad un sisma di magnitudo 5.2. Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 45 gradi. Giochi del Mediterraneo di Taranto, il quarto oro di giornata per l'Italia arriva ancora una volta dal pugilato. A conquistarlo è Serin Charabi, che si è imposta nella categoria 54 kg donne. L'azzurra, di origini tunisine, ha battuto ai punti la marocchina Vidad Bertal col punteggio di 4-1. È tutta, più tardi.
0: Radio Kalima.
4: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Kalima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Kalima, siente la diferencia, vive la emoción. We'll be right back.

0: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci a Las Palmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel. Protección solar inteligente.
4: When the sun sets over Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar is the place where great music, top cocktails, and an unbeatable atmosphere come together to make every night unique. We're located in the heart of Playa del Inglés at the Casbah Shopping Center. At Bombay Cocktail Bar, every day from 7 p.m, enjoy live music and a carefully curated selection of drinks and cocktails. Many have already discovered the perfect spot to dance, toast, and share unforgettable moments. Come to Bombay Cocktail Bar and find out why. You can find us in the Casbah Shopping Center, Playa del Inglés.
5: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
6: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
7: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: In Radio Kalima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Cresce l'attesa nelle ultime ore per l'eclissi parziale di Luna, che sarà visibile perfettamente dall'arcipelago durante la notte tra oggi e domani. La fase d'ombra inizierà esattamente alle 3:30 del mattino, mentre il picco massimo cromatico, che tingerà la Luna di tonalità rossastre e arancioni, si registrerà alle 5:13 di venerdì 28 agosto. Gli esperti ricordano che non sarà necessario l'uso di occhiali protettivi omologati per godersi lo spettacolo astronomico. Il Sistema Europeo di Monitoraggio Copernicus ha pubblicato i dati aggiornati sugli incendi boschivi, rivelando che quasi la metà delle praterie e dei boschi andati a fuoco nell'Unione Europea dall'inizio dell'anno appartiene al territorio spagnolo. Nello specifico si contano 295.405 ettari ridotti in cenere tra il 1 gennaio e il 26 agosto, mantenendo alta l'allerta nelle aree forestali delle isole maggiori. Sul fronte sociale e dell'istruzione, il municipio di El Paso, situato sulla splendida isola di La Palma, ha ufficialmente aperto i termini per la presentazione delle domande relative alle nuove borse di studio e agli aiuti educativi comunali per l'anno in corso. Il bando punta a sostenere economicamente le famiglie del territorio e a garantire la continuità didattica degli studenti palmeri. Per quanto riguarda la cronaca, la Guardia Civile ha arrestato un uomo nella località di Arrecife, a Lanzarote, dopo la diffusione virale di un filmato in cui l'individuo veniva ripreso mentre colpiva ripetutamente e brutalmente il proprio cane in mezzo alla strada. L'intervento immediato degli agenti ha permesso di trarre in salvo l'animale e di contestare il reato di maltrattamento. Infine, la politica locale si accende a Lanzarote, dove il rappresentante politico Ioné Carabaglio ha lanciato un forte allarme demografico, dichiarando che le istituzioni devono mettere in campo ogni misura utile per evitare che l'isola raggiunga la soglia critica dei 200.000 residenti. Carabaglio insiste sulla necessità di preservare la sostenibilità delle risorse e i servizi pubblici dall'impatto del sovraffollamento. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche. Una hora para soñar y dejarte llevar.
3: Un beso a medianoche en Radio Calima.
1: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son las 18:30 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Marco Ratto, 50 anni di Rapallo, è fra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Due persone sono state uccise a colpi di pistola in una scuola in una cittadina del Brandeburgo, vicino a Berlino. Un sospettato è stato arrestato. Una delle vittime è una ragazza di 18 anni che frequentava la scuola e il sospettato si ritiene sia il suo ex fidanzato 19enne. Un uomo di 30 anni è stato ucciso mentre cercava di fermare l'attacco. Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Scuola, iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. A Monte Carlo i sorteggi della fase campionato della Champions League. Mourinho con il Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma, mentre il Napoli giocherà con City e Arsenal. I primi avversari del Como sono Barcellona e PSG. Stasera l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
4: Calima de Magnana sta per tornare.
5: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
4: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
5: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
4: E quest'anno ci aspettano tante novità.
6: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
4: Calima de Magnana.
5: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.

0: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
1: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
2: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
3: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
3: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
2: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
4: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente. Además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
5: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Sono le 19:30 minuti. Radio
3: Calima. Calima Noticias.
4: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al 30° minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.

0: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero: 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
1: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare.

0: toldoscarbonel.com. Toldo Scarbonel, protezione solare intelligente.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
3: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza, dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Bentrovati, buon giovedì 27 agosto con il GR delle buone notizie. Buone notizie in campo turistico, visto che l'interesse dei viaggiatori si sposta verso destinazioni meno affollate ed esperienze autentiche. Lo rivelano i dati di Google Trends elaborati da Si Viaggia. I viaggi low budget hanno registrato un più 800% nell'ultimo anno, segnale di una crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo senza rinunciare però alla scoperta. Parallelamente crescono i road trip, il campeggio, il glamping e le formule che consentono maggiore libertà negli spostamenti. Sul fronte del benessere, il wellness tourism aumenta del 30%. Valtellina, Cilento, Basilicata, Montenegro, Polonia, Lituania e Uzbekistan sono le mete scelte lontane dal turismo di massa. Venezia, dopo 4 anni di lavoro di restauro, riapre Palazzo Giovanelli, storica dimora del 500, affacciata sul Canale Grande. Situato nel sestriere di San Stae, il palazzo torna a nuova vita grazie a un importante progetto di recupero seguito dalla soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio. A Bibione è ripartito il tour Riding in the Dark per offrire ai non vedenti la possibilità di andare in bicicletta. Ovviamente si pedala in tandem e si viene accompagnati da una guida esperta. Si può pedalare al tramonto su una delle ciclopedonali più suggestive d'Italia. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Bike Easy, che durante tutta l'estate permetterà ai non vedenti e ipovedenti questa esperienza. La Svezia, uno dei paesi più digitalizzati d'Europa, sta facendo una scelta fino a pochi anni fa impensabile: ridurre l'uso di tablet e computer nelle scuole. Obiettivo: riportare al centro libri cartacei, scrittura a mano e lezioni meno dipendenti dagli schermi. Il governo di Stoccolma sostiene che leggere su carta e prendere appunti con penna e quaderno aiuti le scolaresche a concentrarsi e a recuperare competenze indebolitesi, soprattutto nella comprensione del testo. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Se cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
3: Due ore con voi due?
4: Certo, perché? Non ti va bene?
5: Non incominciate a litigare voi due, il programma non è ancora iniziato.
3: Ehi, non siamo mica solo noi tre?
5: Ma no, ci saranno tanti ospiti.
4: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
5: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
3: Ok, allora ci sto.
2: Toda Calima, 2 ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Calima.
1: Toda Calima, Calima, rebobinas el tiempo.
2: Facciamo un salto nel 1999 con David Bowie, Thursday's Child.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20, 32 minutos.
2: Son las 20 y 32 minuti.
3: Radio Calima.
4: Verdi, bianchi e rossi.
5: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì, un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso, selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Kalima, rebobinas el tiempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22, 30 minutos.
2: Sono le 22 e 30 minuti. Radio
3: Kalima. Kalima de Mañana sta per tornare.
2: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
3: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
2: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Kalima.
3: E quest'anno ci aspettano tante novità.
4: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
3: Kalima de Mañana.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: trovi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima.